0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023.

0: Non ti scordare di volermi bene.
1: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.

sugar, senza questa gente che m'asciuga, bitch. Io non sono comunista, sono di passaggio. Ballo nudo sulla pista di atterraggio. Questo viaggio sono l'unico, questo non è rap, è un oltraggio al mio pubblico. Sparisco

Desideriamo quello che vediamo e a volte desideriamo solo di essere visti. Pensiamo che quello che ci serva sia fuori da noi, mentre quello di cui abbiamo davvero bisogno è invisibile. Butta fuori i tuoi

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.

si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiustatutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.

passano da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

Printil, sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita a guadagnarti la birba tra le biffe, i lenoni playboy e i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk e mi ubriacano a furia di spritz.

State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio scopriremo cosa fa l'Unione Europea per combattere la povertà mestruale.

0: La povertà legata al ciclo mestruale si riferisce al mancato accesso a prodotti mestruali sicuri e a prezzi accessibili, a servizi igienici e a tutte le informazioni utili in materia. È un problema grave, ma spesso invisibile, che in Europa colpisce una persona con mestruazioni su 10. Riguarda soprattutto donne e ragazze di famiglie a basso reddito, senza tetto, rifugiate o con disabilità, e ancora persone transgender, non binarie e intersessuali con il ciclo mestruale. La situazione era ancora più grave durante la pandemia da Covid-19. Le catene di distribuzione erano bloccate per il lockdown, tanto che in alcune zone questi prodotti cominciavano a scarseggiare.
1: L'impatto ambientale della povertà mestruale è tutt'altro che trascurabile. Gli assorbenti più comuni sono fatti per il 90% di plastica e possono impiegare dai 500 agli 800 anni per decomporsi. I tamponi, invece, hanno spesso applicatori di plastica e a volte sono confezionati con involucri individuali. Tutta la plastica prodotta e gli articoli mestruali usa e getta che non vengono smaltiti correttamente inquinano l'ambiente e si accumulano nelle discariche. Le alternative riutilizzabili, però, sono più costose e restano quindi fuori dalla portata di chi già fatica ad acquistare prodotti usa e getta.
0: Un altro grande problema è la tassazione. Nell'Unione Europea l'IVA applicata ai prodotti per l'igiene femminile non è la stessa in tutti i paesi. Molti li tassano pesantemente perché non li considerano articoli sanitari essenziali, ma beni di lusso. Questo sovrapprezzo prende il nome di tampon tax.
1: Diamo uno sguardo all'IVA sui prodotti per l'igiene mestruale. Se ti trovassi in Irlanda, non pagheresti l'IVA sugli assorbenti. Ma se ti spostassi in Ungheria, li troveresti tassati al 27%, che è l'imposta ordinaria piena. Due paesi dell'Unione, due trattamenti fiscali opposti. In un caso beni di prima necessità, nell'altro di fatto equiparati a beni di lusso.
0: Nel 2022 l'Unione Europea ha modificato la direttiva sull'IVA per consentire agli Stati membri di ridurre o eliminare l'imposta sull'igiene mestruale. Prima di questa riforma, l'IVA minima su prodotti mestruali era del 5%. Ora invece i governi nazionali possono riclassificare questi articoli come beni di prima necessità anziché di lusso. Sebbene la direttiva europea sull'IVA consenta di eliminare la tassa su questi prodotti, non obbliga gli Stati membri a farlo. E molti paesi non fanno abbastanza per ridurre il costo dell'igiene mestruale, che rimane quindi un vero ostacolo per le persone più a rischio.
1: Anche se la povertà mestruale non è una priorità esplicita nei programmi di finanziamento dell'Unione Europea, alcuni fondi sostengono indirettamente iniziative collegate.
0: Con Erasmus Plus vengono finanziati progetti che educano alla salute mestruale. Ad esempio, Empowerment Through Menstrual Health Education unisce organizzazioni provenienti da Lituania, Polonia e Spagna. Il suo scopo è condividere esperienze e buone pratiche di lavoro con giovani a rischio di esclusione o con disabilità. Il progetto riguarda anche l'esclusione legata al ciclo mestruale, favorisce la salute femminile e promuove campagne sociali di successo.
1: Programmi come questo hanno un impatto reale e concreto, ma restano iniziative isolate che non rientrano in un programma europeo specifico contro la povertà mestruale.
0: Il Parlamento europeo è molto attivo sul tema. Riconosce la povertà mestruale come un ostacolo alla parità di genere e alla piena partecipazione sociale ed economica. In una risoluzione del 2021 ha preso una posizione chiara. Come primo passo ha chiesto agli Stati membri di rendere i prodotti per l'igiene mestruale disponibili gratuitamente per chiunque ne abbia bisogno. In secondo luogo ha criticato la tampon tax e invitato i paesi dell'Unione a ridurre o a eliminare l'IVA sui prodotti mestruali, conformemente alla direttiva europea.
1: Il Parlamento ha discusso di povertà mestruale anche nella sessione plenaria di febbraio 2026, quando ha adottato una relazione sulla nuova strategia europea contro la povertà. Come proposto dalla Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, il testo tratta anche la povertà legata al ciclo. Il Parlamento riconosce così che l'accesso a questi prodotti e servizi rientra nel più vasto ambito della lotta contro la povertà e l'esclusione.
0: La povertà mestruale non è solo un problema personale, è una questione di parità di genere, salute e dignità. Quando una ragazza manca da scuola o dal lavoro perché non può gestire le mestruazioni altrimenti, è una sconfitta per tutti. Il Parlamento ha inserito questo tema nella sua agenda politica, ma per ottenere un cambiamento reale bisogna agire non solo a livello europeo, ma anche nazionale e locale.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento europeo.
2: Lux Europska filmska nagrada publike za 2026. Odabrano je 5 kandidata za nagradu publike Lux za 2026. Christy, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender i Sentimental Value. Christy je drama koju je napisao i režirao irski redatelj i fotograf Brendan Canty. Christy i Shane, dva su otuđena brata, obilježena teškim djetinjstvom kod udomitelja, koji se odjednom nađu pod istim krovom. Moraju se pomiriti sa prošlošću, dok Christy donosi odluke o svojoj budućnosti.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah.
2: Svjetska premijera filma održala se na 75. izdanju Berlinalea, Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, gdje je film osvojio veliku nagradu u programu za mlade. Također je osvojio nagradu za najbolji irski film na filmskom festivalu u Galloway-u. Deaf je drama scenaristice i redateljice Eve Libertad. Riječ je o nastavku istoimenog kratkog filma koji je bio nominiran za nagradu Goya 2023. godine. Angela, gluha žena koja radi u ruralnoj Španjolskoj, očekuje dijete sa svojim partnerom Hektorom koji čuje. Muči je tjeskoba zbog majčinstva i načina na koji će komunicirati s kćeri. Par se suočava s krizom nakon rođenja kćeri, jer je Angela mora odgajati u svijetu koji ne zadovoljava njezine potrebe.
6: Lija, bonito, un poco modernillo.
2: Svjetska premijera filma održala se na 75. izdanju Berlinalea, gdje je film osvojio nagradu publike Panorama za najbolji dugometražni film i glavnu nagradu Međunarodnog udruženja Art Kina. It Was Just an Accident je thriller iranskog scenarista i redatelja Jafara Panahija. Snimljen je u koprodukciji Irana, Francuske i Luksemburga. Oštećeni automobil usred noći stiže u garažu mehaničara Vahida. On pritom načuje nešto što ga navodi na pomisao da je vozač automobila vladin službenik koji ga je mučio. Budući da mu nikad nije vidio lice, ne može biti siguran je li to on.
7: Migam doze in daruje šad zijad bide karišo sahte.
8: Nim sad piš čekeš gardam, alam faqa ba montazer bašin.
7: Ta kej baad montazer bašin?
8: Ta vakti ke behuš bija.
7: Če farqi mikone, baba? Če bihuš, če bahuš, jaru mikhojim bakonim tu gur.
9: Haq dare bedune čo ne gereftimeš.
7: Ne, baba.
2: Film je osvojio Zlatnu palmu u glavnoj konkurenciji na 78. izdanju Kanskog festivala na kojem je bio premijerno prikazan. Love Me Tender je francuska drama koju je napisala i režirala Anna Cazeneuve Cambé. Clémence se prije nekoliko godina razvela od Lorana s kojim dijeli skrbništvo nad sinom Paulom. Međutim, nakon što započne novu vezu sa Sarom, Loran je pokušao odvojiti od sina.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Ben oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein.
11: Filez, filez.
2: Simon Bobby, Simon B. Film je premijerno prikazan na 78. izdanju Kanskog festivala u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled, te je bio nominiran za nagradu Queer Palm. Sentimental Value je humoristična drama dansko-norveškog redatelja Joakima Trira. Nakon majčine smrti, sestre Nora i Agnes moraju se suočiti s ocem Gustavom, nekad slavnim filmskim redateljem koji ih je napustio kada su bile djeca. Nora je predana kazališna glumica čiji se životni put razlikuje od Agnezina, koja je odabrala konvencionalniji i posvetila se obitelji. U želji da oživi staru slavu, Gustav odlučuje snimiti film koji se temelji na tragičnom životu njegove majke, obilježenom ratnom traumom. Nora odbija glavnu ulogu, a Gustav umjesto nje angažira hollywoodsku zvijezdu. Snimanjem filma Gustav nastoji udahnuti život svojem umjetničkom nasljeđu, no može li popraviti narušen odnos s kćerima?
10: Ja, man är inte här för att ordna med salg. Jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
5: Vad sa du?
10: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
5: Vilket projekt då?
10: Det är det han snackat med dig om.
5: Min film? Den han skrev till mig?
10: Ja, den du inte ville spille i.
2: Film je 2025. Osvojio Zlatnu palmu u glavnoj konkurenciji na Kanskom festivalu na kojem je bio premijerno prikazan i stekao brojne pohvale. Također je norveški kandidat u kategoriju za najbolji strani film na 98. dodjeli Oscara. Žiri nagrade publike Lux čine stručnjaci iz čitave Europe koje svake godine imenuju koordinatori Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta. Članovi žirija odabiru 5 kandidata. Zahvaljujući prevoditeljskoj službi Europskog parlamenta, nominirani filmovi imat će titlove na 24 službena jezika Unije, što će omogućiti njihovo prikazivanje u kinima diljem Europe. Gledatelji mogu ocijeniti filmove na posebnoj platformi nagrade publike Lux. Dobitnik nagrade određuje se zbrajanjem glasova publike i glasova zastupnika koji donose po 50% ukupnih glasova. Pobjednički film bit će objavljen u travnju na svečanosti dodjele nagrade u Europskom parlamentu. Lux Europska filmska nagrada publike stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Prevoditeljska služba Europskog parlamenta prevela je svih 5 nominiranih filmova na 24 službena jezika Unije, te će imati titlove za osobe s oštećenjem sluha. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
12: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'etat in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving Minister for Culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture Programme and the Melina Mercouri Foundation.
13: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after she won the Marika Kotopouni Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
12: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonel stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
14: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, Me πήρε το Daily Mirror και μου είπε «Σας πήραν την ηθαγένεια». Ήμουν η πρώτη που πήρα την ηθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
13: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts, and interviews until democracy was restored in 1974.
12: Back in Greece, Mercouri helped found the Panhellenic Socialist Party, PASOK, and was elected to Parliament in 1977. When PASOK won the 1981 elections, she became Minister for Culture. She was the first woman to hold the position and the longest-serving Minister for Culture in the history of Greece. As minister, she transformed cultural life. She opened museum access for citizens, promoted education through heritage, and launched major projects, like the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki. She also began her famous campaign for the return of the Parthenon marbles.
15: What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral? What does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
13: Her most enduring achievement at EU level was the creation of the European Capitals of Culture Initiative. Athens became the first European capital of culture in 1985, after Mercouri persuaded EU culture ministers to make culture central to the EU's identity. She also promoted cultural links with Eastern Europe, even before the fall of the Iron Curtain.
12: In the early 1990s, she combined acting with politics once more. When PASOK returned to power in 1993, she resumed her role as Minister for Culture, focusing on linking culture with education. Melina Mercouri passed away in 1994 in New York. Her funeral, held with the honours of a Prime Minister, showed the Greek people's deep affection for her. Today, her vision lives on through the Melina Mercouri Foundation, which promotes Greek culture worldwide.
13: Since 2007, the Foundation has awarded the Melina Mercouri Theatre Award to one young actress each year, along with Melina's signature brooch, passed from one winner to the next, which keeps her spirit alive on stage. For Melina Mercouri, it was never about titles or awards. It was about love. Her love for Greece, and the love she received in return. Her voice and vision continue to inspire generations to this day.
12: This podcast is brought to you by the European Parliament.
16: Salve, sono Daniele Maltese e oggi sono in compagnia di Vera Buffolo. Insieme lavoriamo presso il servizio di traduzione del Parlamento europeo, il Parlamento più multilingue al mondo. Ogni giorno questo servizio traduce centinaia di testi nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione. Significa che non traduciamo solo verso le lingue più parlate, come inglese e francese, ma anche verso irlandese, maltese, lettone, estone, sloveno e molte altre ancora. Perché rispettare la democrazia significa rispettare la diversità linguistica.
17: Se vi state chiedendo se le lingue con un numero limitato di parlanti possono davvero prosperare nell'Unione Europea, la risposta è sì. E in larga parte questo è dovuto a una vasta gamma di iniziative che l'Unione ha messo in atto per promuoverle.
16: In Europa si parlano più di 200 lingue diverse e di queste solo 24 sono lingue ufficiali dell'Unione. Alcune, come tedesco, francese e italiano, sono ampiamente parlate in tutto il continente e persino al di fuori dei suoi confini. Altre, come irlandese e maltese, sono meno diffuse, ma sono altrettanto ufficiali e altrettanto importanti.
17: Questo fatto non dovrebbe sorprendere, perché l'Unione Europea è stata costruita con l'idea di essere unita nella diversità. E questo principio è talmente radicato negli ideali europei che l'Unione stessa ha deciso di farne il suo motto. Al centro di tutto questo risiede la profonda convinzione che la diversità linguistica non sia un ostacolo, ma un tesoro da proteggere, promuovere e celebrare.
16: Vediamo insieme la base giuridica di questo approccio. I testi che mettono nero su bianco l'impegno dell'Unione nei confronti della diversità linguistica sono due. Da un lato troviamo l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che recita: «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». Dall'altro troviamo invece l'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che dice che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
17: Quelle che abbiamo appena sentito non sono solo parole, sono le fondamenta giuridiche di tutta una serie di azioni concrete. Ad esempio, l'Unione ha adottato una raccomandazione del Consiglio che promuove l'insegnamento di almeno due lingue straniere in aggiunta alla propria lingua madre. È un obiettivo all'apparenza ambizioso, ma che è condiviso dalla grande maggioranza degli europei. Secondo un'indagine Eurobarometro del 2024, infatti, più di 8 cittadini su 10 ritengono che tutti dovrebbero parlare almeno una lingua straniera.
16: Parliamo ora più nel dettaglio del Parlamento europeo, l'istituzione in cui l'impegno dell'Unione nei confronti della diversità linguistica viene onorato ogni giorno.
17: Qui tutte 24 le lingue ufficiali vengono trattate allo stesso modo. Ogni intervento durante le plenarie del Parlamento viene interpretato in tempo reale e ogni legge viene tradotta in tutte le lingue ufficiali.
16: Per darvi un'idea delle dimensioni, pensate che ogni anno il servizio di traduzione del Parlamento europeo traduce l'equivalente di una pila di documenti alta come la Torre Eiffel.
17: E chi tra di voi lavora in questo campo o ha la passione per le lingue sarà felice di sapere che l'accesso alla piattaforma IATE, che sta per Terminologia Interattiva per l'Europa, è libero e gratuito per tutti. Questa piattaforma è la banca dati terminologica ufficiale dell'Unione Europea ed è enorme. Con oltre 8 milioni di termini suddivisi in 1 milione e 200 mila voci, IATE è la banca dati terminologica multilingue più grande al mondo. Copre tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione e include anche il latino.
16: Ma l'impegno dell'Europa nei confronti delle lingue non trova riscontro solo nelle sue istituzioni. Si estende ben oltre e arriva ad abbracciare anche scuole, teatri, biblioteche e spazi online, luoghi in cui le lingue prendono vita attraverso l'istruzione, la cultura e la creatività.
17: Molti di voi sicuramente conosceranno Erasmus+, il programma europeo per lo scambio di studenti. Non tutti, però, sapranno che esistono molte iniziative che mirano a promuovere le lingue meno parlate.
16: Questi progetti creativi e innovativi spesso coinvolgono scuole, università e associazioni culturali, presentando modi diversi per consentire alle comunità di continuare a usare e imparare la propria lingua. Vediamone due esempi, uno che arriva dalla Slovacchia e uno dall'Irlanda.
17: Il primo è un progetto guidato dall'Università di Trnava, in Slovacchia, in collaborazione con Atenei in Serbia e Slovenia. L'obiettivo di questa iniziativa era di migliorare l'insegnamento dello slovacco all'estero. Per realizzarlo, le università partecipanti hanno messo a punto percorsi di studio e metodi di insegnamento efficaci, soprattutto nelle regioni in cui lo slovacco è parlato come lingua minoritaria.
16: Il secondo esempio è WikiWomen, un progetto che ha riunito scuole, organizzazioni linguistiche e fondazioni Wikipedia di lingue poco parlate. Grazie a questa iniziativa, studenti e studentesse irlandesi hanno approfondito la vita e i contributi di alcune donne illustri non ancora presenti su Wikipedia e hanno scritto articoli su di loro in irlandese. L'obiettivo era non solo di promuovere le competenze digitali e l'uguaglianza di genere, ma anche di contribuire a rivitalizzare l'irlandese. Infatti, nonostante sia la prima lingua ufficiale d'Irlanda e una delle lingue ufficiali dell'Unione, l'irlandese è parlato quotidianamente solo da una piccola parte della popolazione ed è considerato una lingua a rischio di estinzione.
17: Forse vi sarà capitato di sentir parlare del film danese Un altro giro, del romanzo maltese Ti ho visto piangere o del Baltic Sea Docs, il forum del Mar Baltico per i documentari. Ma sapete cosa hanno in comune queste opere e iniziative? Il patrocinio di Europa Creativa.
16: Questo programma è il progetto faro dell'Unione Europea per sostenere i settori culturali e creativi e può contare su una dotazione di 2 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Europa Creativa fornisce finanziamenti a teatri, cinema, editori, festival e tutta una serie di iniziative creative incentrate sulla diversità linguistica e culturale.
17: uno dei suoi obiettivi chiave è sostenere la traduzione e la distribuzione delle opere letterarie in tutta Europa. Dal 2014 al 2020 il programma ha cofinanziato la traduzione e la promozione di più di 3.500 libri, aiutando anche storie scritte in lingue poco diffuse a trovare lettori oltre i confini nazionali.
16: Europa Creativa sostiene inoltre il sottotitolaggio e il doppiaggio di vari film per far sì che il cinema sia accessibile in tutte e 24 le lingue ufficiali dell'Unione, comprese quelle con pochi parlanti. Infine, il programma finanzia festival e progetti di cooperazione culturale internazionale, dando a centinaia di scrittori, sceneggiatori, traduttori e artisti l'opportunità di superare i confini nazionali e ampliare il proprio pubblico. Ne è un esempio il premio dell'Unione Europea per la letteratura, vinto quest'anno dalla scrittrice italiana Nicoletta Verna con il romanzo I giorni di vetro.
17: Grazie a tutte queste azioni e iniziative, il programma Europa Creativa rafforza l'accesso alla cultura e all'espressione artistica in tutte le lingue dell'Unione, a prescindere da quanto siano parlate.
16: Se appartenete a una comunità linguistica minoritaria o semplicemente volete saperne di più, cercate le opportunità disponibili attraverso programmi come Erasmus Plus ed Europa Creativa.
17: Anche noi, di Europa Radio, facciamo la nostra parte, realizzando tutti i nostri podcast in italiano e nelle altre 23 lingue ufficiali dell'Unione. Questo è uno dei tanti modi in cui il Parlamento europeo si impegna a promuovere l'inclusione, l'accessibilità e le pari opportunità di partecipazione per tutti.
16: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online multilingue del Parlamento europeo.
18: Kasmet dideli plastiko atliekų kiekiai Europoje tiesiog pradingsta. Jie atsiduria ne atliekoms rūšiuoti skirtuose konteineriuose, o sąvartynuose, deginimo įrenginiuose ir už vis blogiausia – mūsų gamtinėje aplinkoje. Tai milijardai plastiko gaminių, kuriems suirti prireiks ištisų šimtmečių. Jūs klausotės ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra – tinklalaidės. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjunga ketina spręsti nelengvą uždavinį – sumažinti plastiko atliekų, nuo kurių dūsta mūsų planeta, kiekį. Tarša plastiku yra visur. Joks mūsų žemyno ar planetos kampelis neliko jos nepaliestas. Tai problema, kuri atrodo neįveikiama. Tačiau Europos Sąjunga įsipareigojo būti lydere, siekiant švaresnės ir tvaresnės ateities. Pažvelkime į skaičius. Nepaisant augančio sąmoningumo ir vis didesnių pastangų perdirbti atliekas, didelė dalis plastiko atliekų Europos Sąjungoje vis dar nėra perdirbama. Nors pateikiami duomenys skiriasi, nustatyta, kad Europos Sąjungoje perdirbama mažiau nei 40% plastiko pakuočių atliekų. Stulbinančiai didelis atliekų kiekis atsiduria sąvartynuose, deginimo įrenginiuose arba dar blogiau – mūsų aplinkoje. Tai prisideda prie opios problemos, darančios poveikį mūsų vandenynams, žemei ir galiausiai sveikatai. Kova su tarša plastiku nėra naujas Europos Sąjungos uždavinys. Ryžtingas perėjimas prie žiedinės plastikų ekonomikos vyksta kelerius pastaruosius metus. Svarbus žingsnis buvo 2018 metais priimta Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija. Joje nustatyti plataus užmojo atliekų perdirbimo, plastikinių gaminių perkūrimo ir atliekų kiekio mažinimo tikslai. Šią strategiją sudarytos sąlygos vienkartinių plastikinių gaminių direktyvai, kuriai buvo pritarta 2019 metais. Vienkartinių plastikinių gaminių direktyva buvo tiesioginis Europos Parlamento tvirtos pozicijos šiuo klausimu rezultatas. Kovoje su tarša plastiku jai teko esminis vaidmuo. Ja uždraudžiami vienkartiniai plastikiniai gaminiai, pavyzdžiui, plastikiniai stalo įrankiai, lėkštės, šiaudeliai, ausų krapštukai ir balionų lazdelės, vietoj kurių galima naudoti iš kitų medžiagų pagamintus gaminius. Taip pat šią direktyvą nustatyti tokių vienkartinių plastikinių gaminių kaip maisto ir gėrimų tara, naudojimo mažinimo tikslai ir didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad teršėjai padengtų atliekų surinkimo bei perdirbimo išlaidas. Šiais Europos parlamento sprendimais siunčiamas aiškus signalas. Principų imk gamink išmesk grindžiamam plastikų vartojimui atėjo galas. Labai svarbu, kad ES ne tik skiria dėmesį plastikų reglamentavimui, bet ir aktyviai remia pačios plastikų pramonės prisitaikymą ir inovacijas. ES pripažįsta, kad pereinant prie žiedinės ekonomikos būtina keisti gamybos procesus ir žaliavas, ir dėl to yra parengusi keletą finansavimo programų bei iniciatyvų. Jų tikslas – padėti įmonėms investuoti į naujas tvaresnes technologijas, naujose gaminiuose naudoti daugiau perdirbtų medžiagų ir perkvalifikuoti darbuotojus siekiant ekologiškesnės ateities. Tačiau darbas tuo nesibaigia. Šiuo metu Europos parlamentas skiria dėmesį nematomai mikroplastiko grėsmei. Šios smulkios mažesnės nei 5 mm plastiko dalelės kelia vis didesnį susirūpinimą. Jos atsiranda iš įvairių šaltinių – įrančių didesnių plastikinių gaminių, kosmetikoje naudojamų mikrogranulių, sintetinės tekstilės, kuri skalbiama šeriasi pluoštais ir netgi važiuojant besidėvinčių automobilių padangų. Taršos mikroplastikų duomenys kelia nerimą. Tyrimai rodo, kad kasdien į aplinką patenka milijardai mikroplastiko dalelių. Jos randamos visur, nuo giliausių vandenynų iki aukščiausių kalnų. Mūsų maiste, vandenyje, ore, kuriuo kvėpuojame, ir netgi žmogaus kūne. 2021 metų veiksmų plane siekiant nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos, komisija pasiūlė užtikrinti, kad iki 2030 metų ES 30% sumažintų į aplinką patenkančio mikroplastiko kiekį. Europos parlamentas siekia šio tikslo visapusiškomis priemonėmis. Jis svarsto naujus teisės aktus dėl sąmoningai į gaminius pridedamo mikroplastiko uždraudimo ir ragina ieškoti novatoriškų sprendimų, kad mikroplastikas būtų surenkamas iš skalbinių ir nuotekų ir taip jam neleidžiama patekti į upes bei vandenynus. Nors tai sudėtingas uždavinys, parlamentas įsipareigojo atsižvelgti į kiekvieną taršos plastikų aspektą. Mes visi turime prisidėti prie ateities be plastiko kūrimo. Europos Sąjunga ir Europos parlamentas rengia svarbius teisės aktus, tačiau šių iniciatyvų pasisekimas galiausiai priklauso nuo mūsų. Mūsų kaip vartotojų pasirinkimai yra reikšmingi. Mažinkime vienkartinių plastikinių gaminių vartojimą. Rinkimės daugkartinio naudojimo alternatyvas ir teisingai rūšiuokime atliekas. Mažais veiksmais prisidėkime prie didžiulių pokyčių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
0: Cosa hanno in comune le automobili, le lavatrici e gli edifici moderni? Sono tutti prodotti utilizzando acciaio. Nel nostro mondo altamente industrializzato non possiamo immaginare di vivere senza questo materiale indispensabile, ma l'acciaio è responsabile di parte delle emissioni di gas serra dell'Unione. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, l'Unione deve ridurre la sua impronta ecologica e l'industria siderurgica europea deve fare la sua parte. Ma è possibile produrre acciaio verde? State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo del settore siderurgico e di cosa sta facendo l'Unione Europea per renderlo più sostenibile. L'acciaio è una componente vitale nella maggior parte degli ecosistemi industriali dell'Unione Europea. Si stima che per ogni persona nell'Unione ci siano attualmente circa 12 tonnellate di acciaio in circolazione. Per citare alcune cifre, l'industria siderurgica europea ha oltre 500 siti di produzione che operano in 23 Paesi membri e più di 2,6 milioni di posti di lavoro in tutta Europa dipendono da questo settore. Che però non incide solo sul mercato del lavoro. L'industria dell'acciaio è anche responsabile di circa il 5% delle emissioni di gas serra nell'Unione Europea. È una delle cosiddette industrie difficili da abbattere, il che significa che la transizione verde costa più in questi settori che in altri, come ad esempio quello dell'aviazione o del cemento. In termini di emissioni di CO2, i produttori di acciaio europei sono già tra i più efficienti al mondo. Una tonnellata di acciaio prodotta in Europa comporta meno emissioni di una tonnellata di acciaio prodotta in Cina o negli Stati Uniti. Ma questo non basta. Per ridurre drasticamente le emissioni, dobbiamo puntare a qualcosa di più ambizioso. Ma come possiamo produrre acciaio in modo più sostenibile o addirittura senza generare carbonio? Ci sono tre modi per ridurre le emissioni di carbonio nel settore siderurgico. L'opzione 1 è il riciclaggio. Si tratta di utilizzare gli scarti del processo di produzione chiamati rottami d'acciaio per ottenere un materiale riutilizzabile. In questo modo le emissioni di CO2 si riducono di oltre la metà, così come l'inquinamento dell'aria, l'utilizzo di acqua e l'inquinamento idrico. Tuttavia, in alcuni settori, come la manifattura di automobili o l'edilizia, è difficile o addirittura impossibile utilizzare il materiale riciclato. La seconda opzione sarebbe di produrre idrogeno usando solo energie rinnovabili. Questo permetterebbe di ottenere un acciaio a zero emissioni di carbonio. Tuttavia, secondo le stime, la quantità di elettricità verde necessaria per effettuare tale operazione ogni anno sarebbe quasi il doppio della quantità annua di elettricità verde prodotta attualmente in Germania. E ovviamente questa elettricità non è solo destinata al settore dell'acciaio. La terza opzione sono le tecnologie sviluppate dall'industria siderurgica per catturare e immagazzinare il carbonio. Queste tecnologie comportano però delle sfide tecniche per i produttori e comunque per immagazzinare il carbonio ci vuole molto spazio. Quindi produrre acciaio senza emissioni di CO2 è possibile, ma il costo è elevato. Ed è proprio qui che entra in gioco l'Unione Europea. Nel 2020, nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, l'Unione ha creato un fondo di sostegno più ambizioso per l'economia europea. Lo strumento per la ripresa Next Generation EU ha un bilancio di 750 miliardi di euro ed è stato ideato per aiutare l'economia ad uscire dalla crisi, rendendola più verde e più digitale. L'elemento principale del programma è il cosiddetto dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nei piani presentati dai paesi dell'Unione viene spiegato come verrà spesa la loro quota di denaro. Più di un terzo deve essere usato per investimenti che promuovano la transizione verde. Parallelamente, il fondo InvestEU permetterà di realizzare una vasta gamma di investimenti anche nei settori ad alta intensità energetica, come quello siderurgico. C'è poi il Fondo per l'innovazione, che è uno dei più grandi programmi di finanziamento al mondo per le tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Dal 2021 al 2030 saranno resi disponibili 18 miliardi di euro per introdurre sul mercato soluzioni industriali intese a decarbonizzare l'Europa. Inoltre l'Unione Europea finanzia la ricerca sull'acciaio verde attraverso il programma Orizzonte Europa, che sosterrà la ricerca e l'innovazione per tecnologie innovative di produzione di acciaio a zero emissioni di carbonio. Anche gli investimenti privati aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Per finire, ma non meno importante, il sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea si è dimostrato uno strumento efficace per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi climatici del 2030. Esso garantisce che i prezzi pagati per l'energia ad alta intensità di CO2 tengano conto dei danni che questa comporta per la salute del nostro pianeta. Naturalmente la trasformazione del settore siderurgico va vista in un contesto più ampio. Altri settori affrontano sfide simili, con tempi e problematiche comparabili. Ecco perché ci vuole un approccio integrato per valutare i possibili metodi per liberare tutte le industrie dell'Unione Europea dal carbonio. La decarbonizzazione dell'acciaio è una sfida enorme, ma è una parte importante di una profonda ristrutturazione del nostro settore industriale ed è alla nostra portata. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito, alla pagina Think Tank, troverete maggiori informazioni.

0: mais ils restent des cas isolés et ne font pas partie d'un programme spécifique de lutte contre la précarité menstruelle à l'échelle de l'Union européenne.
1: Pour le Parlement européen, la précarité menstruelle est un obstacle à l'égalité de genre et à la pleine participation à la vie sociale et économique. Dans une résolution adoptée en 2021, il a pris clairement position. Il a demandé aux pays de l'Union de lutter contre la précarité menstruelle en veillant à mettre des produits gratuits à disposition de toutes les personnes qui en ont besoin. Il a également critiqué la taxe tampon et a encouragé tous les pays de l'Union à appliquer des taux de TVA réduits ou nuls aux produits menstruels, conformément à la directive révisée sur la TVA. En février 2026, il a adopté un rapport sur la mise en place d'une nouvelle stratégie européenne de lutte contre la pauvreté. Un rapport dans lequel la précarité menstruelle a été intégrée, à l'initiative de la commission parlementaire chargée des droits des femmes et de l'égalité de genre. L'adoption de ce rapport confirme que l'accès aux produits menstruels et aux installations sanitaires s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale menée par l'Union européenne.
0: La précarité menstruelle n'est pas qu'un problème personnel, c'est une question d'égalité de genre, de santé et de dignité. Et lorsqu'une personne manque l'école ou le travail parce qu'elle n'a pas de quoi gérer ses règles, c'est toute la société qui en pâtit. Le Parlement européen a inscrit la lutte contre la précarité menstruelle à l'ordre du jour du débat politique. Mais pour véritablement changer les choses, il faut agir, au niveau européen, national et local.
1: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
2: Giovani creativi, artisti, registi e scrittori, questo podcast è per voi. Se vi state chiedendo come l'Unione Europea possa aiutarvi a realizzare una vostra idea artistica, informatevi su Europa Creativa, il programma dell'Unione che promuove la creatività. Con una dotazione di quasi 2 miliardi e mezzo di euro, il suo obiettivo è tutelare, sviluppare e promuovere la diversità e il patrimonio culturale europeo.
3: Il programma sta aiutando i settori culturali e creativi a riprendersi dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19, in particolare il settore audiovisivo. Inoltre incentiva gli sforzi per aiutare questi comparti a diventare più inclusivi, digitali e sostenibili sotto il profilo ambientale. Che stiate dipingendo a Parigi, componendo un'opera a Kaunas o creando una coreografia a Copenaghen, Europa Creativa è il programma che fa per voi.
2: Scopriamo come funziona.
3: Il programma si articola in tre sezioni principali, il sottoprogramma Media, il sottoprogramma Cultura e il filone transettoriale.
2: Vediamoli nel dettaglio, iniziando dal filone Media. Il suo obiettivo è sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive europee in ogni loro attività. Negli anni passati, ad esempio, ha fornito finanziamenti per lo sviluppo di capacità e sostegno alla formazione per i professionisti dell'audiovisivo nell'ambito del seminario Film Spring Open Workshop di Cracovia. Ha anche sostenuto festival cinematografici come l'Indie Lisboa International Film Festival e il CineDoc Tbilisi International Documentary Film Festival. Media promuove progetti con una dimensione europea per favorire la cooperazione internazionale, la mobilità e l'espansione verso mercati oltre i confini nazionali.
3: Il programma pone l'accento sull'uso delle nuove tecnologie e sulle iniziative volte a rendere le industrie audiovisive europee più sostenibili dal punto di vista ambientale. Se siete studenti di cinema, sviluppatori di videogiochi o sceneggiatori, il sottoprogramma Media può aiutarvi a far conoscere le vostre storie a un pubblico più vasto in più luoghi.
2: La componente Media è ulteriormente suddivisa in quattro poli di finanziamento: contenuti, impresa, pubblico e sostegno alle politiche.
3: Il polo contenuti si concentra su azioni che promuovono la cooperazione transfrontaliera tra produttori e sviluppatori di contenuti. Stimola l'innovazione, i modelli imprenditoriali e la tecnologia in questo campo. Sostiene le coproduzioni e lo sviluppo di svariati progetti, tra cui contenuti televisivi e online, videogiochi ed esperienze immersive.
2: Il polo impresa promuove l'innovazione aziendale, i talenti e il potenziale di crescita in tutto il settore audiovisivo europeo. Le iniziative nell'ambito di questo polo tematico puntano a incentivare l'apprendimento e la condivisione delle conoscenze per consentire al settore di spingersi oltre i confini nazionali. Ogni anno forma oltre 2.400 professionisti con attività fortemente incentrate sulla promozione di competenze nel tutoraggio, nel digitale e nell'ecocompatibilità.

0: La sezione Media sostiene annualmente la distribuzione di oltre 300 opere audiovisive al di fuori dei loro paesi di origine.
1: Il terzo polo, pubblico, si concentra su modi innovativi per coinvolgere il pubblico, in particolare i giovani. L'epidemia di Covid-19 ha determinato uno spostamento significativo dalle sale cinematografiche verso le piattaforme digitali. Il polo pubblico sta aiutando l'industria audiovisiva a sfruttare le opportunità offerte dalla transizione digitale. Il suo obiettivo è aumentare il numero di spettatori nelle sale e su una serie di piattaforme e tenere il passo con le loro abitudini. Questo comparto comprende iniziative quali l'educazione cinematografica, il sottotitolaggio di contenuti culturali e le reti di cinema europei.
0: Infine, il polo di sostegno alle politiche garantisce un approccio strategico comune in tutti i paesi dell'Unione Europea. Per realizzare questo obiettivo, promuove il dialogo normativo, l'analisi dell'ecosistema audiovisivo e delle tendenze del mercato, le consultazioni con le parti interessate e le attività di sensibilizzazione.
1: Il secondo filone, cultura, copre tutti i settori culturali e creativi, ad eccezione di quelli audiovisivo e cinematografico. Comprende musica, letteratura, architettura, turismo culturale, nonché arti performative e visive. In sostanza offre finanziamenti per progetti di collaborazione tra paesi diversi. Quindi, se siete studenti di teatro a Trieste e volete collaborare con altri artisti ad Atene, Aarhus, questa è la sezione di Europa Creativa che fa per voi.
0: La sezione Cultura organizza iniziative speciali per celebrare l'eccellenza e la creatività, ad esempio premi per la letteratura, la musica, l'architettura e altro ancora. Un elemento interessante della sezione Cultura è che sostiene programmi di mobilità. Ciò significa che potete ottenere aiuti per viaggiare e lavorare all'estero, ampliare il vostro raggio d'azione per raggiungere un nuovo pubblico e imparare dai vostri colleghi. L'iniziativa Culture Moves Europe offre eccellenti opportunità in tal senso, poiché prevede borse di mobilità per artisti e professionisti della cultura in tutti i 40 paesi aderenti a Europa Creativa. Consideratelo una specie di Erasmus culturale per viaggi, residenze e collaborazioni uniche.
1: Sentiamo cosa ha sottolineato Katie Lowry, corresponsabile dell'ufficio Europa Creativa in Irlanda, riguardo alle opportunità offerte da Culture Moves Europe.
2: If you want to develop your...
0: Se volete sviluppare la vostra attività artistica o il vostro lavoro in quanto organizzazione a livello internazionale o europeo, questo è un ottimo strumento perché può essere utilizzato per testare partenariati e modelli. Alcuni fanno una mini residenza o un tour. Il programma è molto flessibile in termini di possibilità e consente di fare tutto con un rischio molto basso. Se desiderate sviluppare la vostra attività in questo settore, può essere un buon punto di partenza.
2: This can be a good starting point.
1: L'ultima sezione del programma Europa Creativa è quella intersettoriale. Si concentra sull'innovazione, la collaborazione tra discipline diverse e l'adattamento all'era digitale. Con iniziative come i Creative Innovation Labs, il suo obiettivo è aiutare i settori culturali e creativi ad affrontare le sfide comuni e trovare soluzioni innovative. Per questo finanzia progetti che uniscono creatività e tecnologia o che prevedono diverse espressioni artistiche. Ad esempio, se il vostro lavoro combina teatro e realtà virtuale, intelligenza artificiale e musica o videogiochi e letteratura, questo programma può sostenere il vostro progetto creativo.
0: A questo punto vi starete solo chiedendo come faccio a partecipare. Che siate studenti, giovani creativi o professionisti in campo artistico, ci sono tre cose che potete fare.
1: Innanzitutto potete tenervi aggiornati leggendo i bandi di concorso. L'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura pubblica regolarmente bandi online. Sono aperti a singoli, gruppi e organizzazioni e contengono tutte le informazioni necessarie per realizzare le vostre idee.
0: In secondo luogo, contattateci. Lo sportello Europa Creativa del vostro paese può aiutarvi a capire i criteri di selezione, presentare una domanda ed entrare a far parte di una rete di potenziali partner in tutta Europa.
1: E in terzo luogo, osate sognare in grande. Europa Creativa significa pensare fuori dagli schemi, anzi rompere gli schemi. Se il vostro lavoro sfida le regole, attraversa i confini o collega le comunità, questo è il programma che fa per voi.
0: Nel 2020

0: 24, quando l'associazione senza scopo di lucro Fedora le ha chiesto qual è il contributo del programma a un futuro migliore per la prossima generazione, Judith Wiedekock, capo dell'unità Europa Creativa della Commissione Europea, ha risposto:
1: We first spoke about the mission of the
0: program. Abbiamo parlato innanzitutto della missione del programma e ho spiegato che il suo obiettivo è preservare il nostro patrimonio culturale. Quindi stiamo lavorando per preservarlo, ma cosa ancora più importante, stiamo lavorando per il nostro futuro. La cultura è il nostro DNA comune e credo che sia estremamente importante per le generazioni future utilizzare il nostro patrimonio culturale, dandogli nuove espressioni e un nuovo significato. Europa Creativa non è solo una questione di finanziamenti, è una dichiarazione di intenti. Ci dice che la cultura è importante, che la vostra voce ha valore e che l'Europa sta investendo in un futuro creativo. Si tratta di valorizzare il talento, proteggere la diversità culturale e aiutare le idee creative a svilupparsi oltre le frontiere.
2: Quindi, se state disegnando, scrivendo, cantando o programmando la vostra prossima opera, sappiate che fate parte di una comunità di creatori che si estende in tutta Europa e che l'Unione è pronta a sostenervi.
0: Per saperne di più, basta visitare il sito ufficiale di Europa Creativa o contattare il vostro ufficio Europa Creativa locale. La prossima opportunità potrebbe essere più vicina di quanto pensiate.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.